Egmont là. Radio Malaysia. ACFM. Moi, non moi. Yeah, yeah, yeah. Nak lah.